che la fa colombrina e chi li chiusa piccia sta rossa malupina di casa fide fa. La rossa vede che rossa se fa rossa rossa rossa, rossa vede che rossa se fa rossa.